di fanciulle. Quale parrucca? Tristo la barba, e quale sanguigna? Tristi gli occhi, tutti mi c'erano, tutti mi vogliono, tutti mi c'erano, tutti mi vogliono. Quale parrucca? Tristo la barba, tristo gli occhi. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

das gabt volgo musclo. Miniai, come conte che ho d'in qua, di che anni, d'in qua.